prima della Pasqua, l'usanza imponeva che un prigioniero venisse liberato. Quale lo avrebbe deciso la folla che i sacerdoti avevano fatto accorrere di fronte al palazzo dei Cesari? Un assassino già condannato? Oppure quell'uomo che si diceva re? Questa era la sua colpa. Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Chiese Pilato, prefetto di Roma. Che male ha compiuto? La folla pronunciò una sola risposta. Crocificilo! Sulla croce morivano gli schiavi, chi aveva ucciso uomini, chi si era ribellato a Roma. Pilato ascoltò, domandò ancora, una terza volta ascoltò quel grido di morte e poiché aveva promesso, diede soddisfazione alla folla, liberò chi già aveva ucciso, consegnò alla croce chi aveva restituito molte vite. Ma prima disse a se stesso: io sono innocente del sangue del figlio di Dio. Disse che era innocente! I soldati lo portarono nel cortile e chiamarono l'intero corpo di guardia perché tutti potessero torturarlo e guardare la tortura. Lo vestirono di porpora come fosse un re e per corona gli conficcarono delle spine intrecciate. Furono queste le prime ferite. Poi

lo frustarono sputandogli addosso. «Onore a te», dicevano, «re dei giudei», e piegavano le ginocchia e facevano una reverenza mentre lo colpivano con un bastone sul capo.

Il suo corpo era una piaga di sangue. Molti attorno a lui gridavano con ferocia, con piacere. Non avrei potuto riconoscerti, ma eri tu.

la croce fu alzata alle 9 del mattino. Sulla sommità del braccio più lungo venne inchiodata una scritta: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questa dunque era la tua colpa, maestro.

alle 12 di quel giorno. Io lo testimonio. Si fece buio su tutta la terra. Il buio durò 3 ore. Anche chi prima lo aveva offeso e violato, ora taceva, aspettando. E lui ancora sentì la solitudine.

Morì come un uomo, gridando, lontano da me, da tutti noi che eravamo assenti. L'indomani, sabato, la legge vietava il rito della sepoltura. Giuseppe d'Arimatea salì al Golgota, fece scendere Gesù dalla croce, lo avvolse in un panno di lino e lo depose in un sepolcro scavato in una roccia. Poi richiuse il sepolcro facendo rotolare davanti una pietra. Era accompagnato da tre donne: Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e Salomè. Nessuno venne della sua famiglia, non sua madre, o suo padre, o le sue sorelle, perché si erano scandalizzati di lui. Passò il giorno del sabato, e l'indomani le tre donne, appena fu l'alba, si incamminarono verso il sepolcro. Chi ci aiuterà a far rotolare via quella pietra? Si chiedevano le donne. Ma quando giunsero, videro che la pietra era già stata spostata. Si spaventarono molto. Poi ripresero coraggio ed entrarono. Il Nazareno non è qui.

Egli è risorto. Un giovane, vestito di una tunica bianca, aveva parlato dentro il sepolcro. La voce di Dio sgomentò le tre donne che uscirono correndo e non raccontarono nulla. L'uomo che era sopravvissuto al deserto, il Messia, aveva infranto il limite estremo del loro sapere e per questo provavano paura, paura ed estasi. Resurge, Domine, exurge et demonstra veritatem, veritatem tuam.